0: Quindi quando ci fece quello che avevamo, si è andato ciò, si è posto.
1: Receive, I'll see you next time. Talk soon.